0: The Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 4.
0: Il Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound selector, archimere.
0: Revox. La notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Vivi la musica di Rebels.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle
1: Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
3: Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata da un contesto in prevalenza stabile anticiclonico sull'Italia. Infiltrazioni di aria più umida da ovest porteranno però annuvolamenti piuttosto diffusi al mattino sui settori alpini, in particolare sulle vallate, ma anche in pianura padana, specialmente in Piemonte, qualche nuvola irregolare anche tra Liguria e Toscana, così come anche al sud sullo Ionio, tra Calabria e Sicilia orientale, qualche annuvolamento. Al pomeriggio non si esclude qualche breve locale piovasco sul Ragusano. Altrove più soleggiato, con temperature molto gradevoli, ancora oltre le medie del periodo, massime generalmente comprese tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.

0: letteralmente stato pippato.
1: Salve, benvenuto.
2: Messo alla seconda. No, dicevo, sai che lui è stato, diciamo, è un attimino bannato da tutti perché per te non si poteva dire.
1: Chi ha? Lino Banfi.
2: Lino Banfi.
1: E chi se ne frega?
2: Questo era Lino Banfi.
1: Sì, uguale, imitazione perfetta. Good morning forever young. Sì. Siamo noi e partiamo adesso qui con questa puntata che ora ve lo dico.
2: Come sarà?
1: Farà cagare.
2: Come ma no,
1: no, nel ma senso, sono sicuro.
2: Sei sicuro?
1: Sono sicuro.
2: Andiamo, proviamo ad ascoltarla. Comincia in questo momento su Ritmo 80.

0: al momento lui non lo sa che noi lo stiamo usando nei marchini con la capa.
1: Glielo dirà.
0: Lui è l'indignato di Avanti un altro, è Antonio Locascio, che allora, tra l'altro, noi abbiamo conosciuto con un video che ci ha fatto morire da ridere. Ti ricordi quello dei Chupa Chups?
1: Sì, che lui spiegava, ma chi ha inventato il Chupa,
0: Chupa Chups?
1: Chups,
0: perché non si riescono ad aprire. Sentiamone un pezzo.
2: Chi c***o l'ha ingattato il Chupa Chups?
1: L'udiamo.
2: Chi l'ha ingattato? Con la fiamma ossidrica che tocca tagliare. Guarda, chi l'ha tagliato? Chi l'ha ingattato questi? L'udiavolo.
1: L'udiavolo.
0: Ecco, questo era il primo video, ma ne ha fatto un altro.
1: Un altro, sentiamo.
0: Il tutorial.
3: Vai. Ciao, allora, vi volevo dire, un sacco di gente, dopo che ho fatto il video dei Chupa Chups che non si riescono ad aprire, mi ha chiesto: Anto, puoi fare un video tutorial su come si aprono i Chupa Chups? Assolutamente sì. Allora, vai. Per aprire bene un Chupa Chups, che sapete è assolutamente difficile da aprire, dovete innanzitutto avere un Chupa Chups. Sì. Poi dovete avere un piano come questo, un muretto, come questo, sì. E dovete avere anche un martello. Una volta che avete sia il muretto che il martello che il Chupa Chups, appoggiate il Chupa Chups nel muretto, poi come indiede. Ecco,
0: lo sta schiacciando.
3: Ecco fatto, a smartellare. Lo Chupa Chups è aperto, sì. Però non c'è rimasto niente. Allora prendete dalla tasca una gomma o una caramella o qualsiasi cosa,
0: okay.
3: E le maniere quelle, perché dello Chupa Chups non c'è rimasto un cazzo.
1: Comunque, attenzione,
0: esatto,
1: perché c'è un modo
0: per aprire Chupa Chups.
1: E adesso ve lo spiego.
4: Sapevi che esiste un metodo rapidissimo per aprire questi?
0: Davvero?
4: Ebbene, sì. Se anche tu impazzisci ogni volta che devi aprire uno di questi,
0: Chupa
4: ora
0: Chups.
4: Ti faccio vedere un trucco che ti permetterà di aprirlo in maniera velocissima.
0: Radio.
4: Il segreto è usare la testa,
0: la
4: in questo caso del Chupa Chups.
0: Ah, del Chupa Chups.
4: Ciò che devi fare è afferrare la testa della caramella con indice e pollice,
0: sì.
4: L'incarto alla base con le altre due dita e ruotare come se volessi svitarlo.
1: Sarà che funziona.
4: Il gioco è fatto, non lo sapevi?
0: No.
4: E mo lo sai.
0: Va bene, va bene.
1: Vedi che doveva dirlo. Le martellate non servono.
0: Però
1: non fate come lui.
2: E che rottura di c***i!
5: Good morning, Forever Young.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

0: anche oggi, prima di uscire di casa, o se siete già usciti, vabbè, metteteli lì, fermatevi, perché vi diciamo quali sono i segni fortunelli di questa giornata su Ritmo 80.
1: Esatto, cari amici, benvenuti all'oroscopo.
0: E Marchino, come ha... Aspetta che intanto si canta.
1: Okay. Allora... Oggi ho letto il testo della canzone di San Giovanni che ha presentato a Sanremo al contrario. Cioè, sono partito dal fondo ed è venuto fuori questo.
0: Non oso capire. Quali sono i due segni fortunati?
1: Toro. Cari amici del segno del toro, sì. Luna malmostosa allo zenith in quadratura nel vostro segno. Cioè? Cazzo vuol dire? Non lo so.
0: Non devi leggere il contratto di San Giovanni. Questo è l'effetto.
1: L'altro segno fortunato è il segno del tasto invio. C'è.
0: Allora, scusa, perdonami. C'è il segno del tasto invio. Scusa, aspetta un attimo.
1: C'è. Cari amici nati sotto il segno del tasto invio, siete delle persone speciali.
0: Perché?
1: Così cazzo sono. Beh, oggi non chiedere perché! E così e basta!
0: Io ti invio
1: a quel paese.
0: A domani!
1: Grazie di sé.
2: Good morning, Forever Young!
3: Con Marco Corona e Marchino!

0: Adesso, caro Marco Corona, arriva un'altra novità, no. Ok? Lo so, io sento la base sotto, però faccio finta di niente. Cioè, piuttosto
1: cosa fai?
0: La ricetta oggi
1: del cuoco.
0: Oggi no, proprio seria. Carbonara.
1: Piuttosto no, perché ci sono tanti che aspettano il simpa della compa. Se no è fuori dalla radio, perché lo devono comunque.

0: adesso ci prendo 1000 euro, fra 3 anni 1500. Ah, ok, allora ci vediamo fra 3 anni.
1: Effettivamente, chi lo faceva fare? No. A 3 anni prende 1500.
2: Penso che non funzioni così.
1: No.
3: Però,
1: però provate.
3: Cioè, provate.
1: Giovani che ci state ascoltando, provate. Andate a fare un colloquio di lavoro.
3: Tra 10 anni arrivi a 3000 euro.
1: Esatto.
3: Tornate tra 10 anni.
1: Avete provato.
3: Provate, avete provato. Va bene.
4: Per caso vi siete fatti una canna?
3: No.
1: Quello
3: no.
1: Che è andato a fare il colloquio, sì.
5: Good morning, fam.

0: tutto?
1: No, no, no, no, per chiarità. Questo sì, lo diremo intorno alle 8.50 più o meno. Okay. Perché abbiamo chiuso la prima ora, esatto, ma ne abbiamo altre due che saranno ricche di cose interessanti. Ci sarà un cineforum.
0: Siamo, no, in stato interessante. A tra poco.
1: Ma che stai dicendo? Te c'hai la pancia.
2: Sono le 7.

0: di ora, The Communards, Don't Leave Me This Way. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitude, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione, tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia, Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: ferma tutto. Sì. Esatto, ben ritrovati, Martini con la K, Good Morning Forever Young, le solite cose.
1: Cosa la radio c'è? È ritmo 80.
0: Sì, già la parola ritmo non prevede quello che sta per arrivare.
1: Ma attenzione, perché per avere più ritmo bisogna innanzitutto un po' partire piano.
0: Carburare. E allora
1: vi aiuta.
0: Quindi un lento che vi serve per rigirarvi dall'altra parte se siete ancora a letto, per cominciare come un diesel ad accendere la giornata.
1: Va bene, abbiamo venduto
0: Mamma mia,
1: così.
0: Ragazzi, che fatica,
1: che bravi
0: fatica.
1: Che siamo,
0: questo che cos'è?

0: Gallo.
1: Vai.
2: Amore, sono andata alla farmacia, ma non ce l'hanno i frupen. Il grufen. Di quello che c'è il principio attivo, i troppo frupofen, la
1: I grufen. Ascoltiamo.
3: Lo sentiamo.
2: Amore, sono andata alla farmacia, non ce l'hanno i frupen. I grufen. Di quello che c'è il principio attivo, i troppo frupofen.
3: Le profofene. Basta, perché poi lei torna a casa e si arrabbia come una matta con il figlio.
1: Ah, sì?
3: Perché è entrato con le scarpe sporche di terra.
1: No.
3: Sì, e non le ha tolte. E quindi ha tutta la casa piena di terriccio.
1: E non va bene.
3: E allora le manda un vocale a suo figlio dicendo:
2: mi sto lavando. È
3: sempre lei, capito?
4: Good morning, Forever Young.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: 90, i Marchini con la K, anche se in questo momento solo con Marco Corona. Sapete che arriva uno dei momenti più attesi, giusto?
1: Questo, è proprio questo.
0: Il momento della zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Bontà divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Non è finito il vostro tempo dell'umorismo.
9: Mercoledì 30 settembre 2026. Mancano 92 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Sonia.
10: Faccio due domande al volo,
11: sì,
10: guarda, giusto,
11: grazie.
10: Perché voglio sapere.
11: Grazie,
10: se...
11: Grazie, prof, sì, sì, sì.
10: Chi è lo zar?
11: È un tamar che ascolta la musica a palla.
10: No, dove si trovano il tigre e l'Eufrate?
11: A San Vittore con lo smilzo e bella zio.

0: succede oggi.
1: Il 30 settembre 416 l'imperatore Teodosio II rientra a Costantinopoli da Eraclea, scortato dal prefectus urbi Urso.
2: Ma me che dolore è?
0: Le frasi del cinema.
3: Per favore, vorrei parlare con padre Michael Spinetti.
4: Mo guardo si è rientrato.
3: Nonna, no, mo guardo si è rientrato. Adesso guardo se è rientrato.
4: Adesso guardo se è rientrato.
3: Oh, nonna, in italiano devi parlare, non in romanesco, se no non ci credono.
4: Te posso dire una cosa in romanesco? Ma non staremo a fare una cazzata. Pronto? Mo guardo si è rientrato.
3: Come? Mo guardo?
4: Non l'ho detto a romanesco.
3: Parla educata.
4: Adesso guardo se è rientrato. Sto fio de una mignotta.
3: Ma che figura mi fa?

0: il saggio?
1: Se guardi il cielo è perché ci credi ancora.
2: A me, ma barra strunza!
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: caro socio, in queste ultime se mi viene da ridere, in queste ultime settimane, scusa, abbiamo deciso di essere un po' più sul pezzo, esatto, perché ci criticavano il fatto che le notizie non erano proprio nuovissime.
1: Io chiamo un mio amico. Pronto? Oh Gianluca, ciao, mi presti una moto? Cos'è? La tua moto così, quella che va, quella più rotta.
2: Scusate, mi serve una moto. Allora, sì, la notizia.
0: La notizia sul pezzo. Vai.
2: Allora, un incidente dai risvolti bizzarri. Perché? Un 35enne inglese, dopo essere caduto dalla moto,
0: sì,
2: ha avuto un'erezione lunga 9 giorni.
1: 9 giorni.
0: 9 giorni. 9 giorni di continuo.
2: Allora, frena. Questo casca dalla moto.
0: Sì.
2: No? Si sbuccia, si farà qualche male. È la cosa che ha. 9 giorni di erezione.
0: Di erezione.
2: Allora, innanzitutto che moto avevo, perché io.
0: Esatto. C'è la ne parliamo tra poco, magari. Sì, adesso chiediamo un attimo informazioni, perché in tanti si sono informati, no?
2: Ma qui vedo delle donne che scrivono, dicono: mi interessa per mio marito. Un altro fa: che moto era? Dov'era la strada? Non è per me, è per un mio amico.
0: Sì, per me no, certo.
2: Va bene. Comunque.
0: Capita.
2: Può capitare di cascare con la moto.
0: Sì.
2: E la conseguenza.
0: E la conseguenza è che è la prima volta che sentiamo che uno casca dalla moto. Di solito uno si rompe
2: qualcosa. Invece no, proprio questo è più in forma di prima.
0: È più in forma di prima. Senti, ma no, io. Allora, detto tra noi, sì, no, non interessa, è mio cugino che voleva sapere.
2: Sì, sempre.
0: Si è capito di che marca era, cioè che modello era questo?
2: Allora, innanzitutto questo. Chiedo anche se si può andare bene con lo scooter. È che sono 9 giorni, facciamo un paio, capito?
0: Anche un paio basta.
2: Comunque la moto,
0: voglio sapere che modello era la moto di questo che è cascato, ha avuto un'erezione per 9 giorni consecutivi.
2: Era un enduro.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da...

0: Soul di Ritmo 80. Questa è la bella musica che ci riporta nel decennio nel quale noi abbiamo cominciato in un certo senso
1: a camminare.
0: No, che camminare, dai, eravamo già dei primi locali, le prime ragioniste. Ma non è vero, non quello,
1: no.
0: E quindi questo brano ci riporta indietro nel tempo. Invece noi andremo avanti nel tempo perché abbiamo un'altra ora qui su Ritmo 80.
1: Sei
0: capito?
1: Sì.
0: Sei contentissimo.
1: Wow, a tra poco.
2: Sono le 7:00.

0: Paris, Dolce Vita, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili, in allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
1: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
3: In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
4: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto.
1: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la 3ª volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
0: CUP24.

0: quanto sa di felicità.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast, le finestre di design.

0: dopo il grande successo della nostra band che si chiama I Prostata,
1: sì,
0: tutti hanno preso quel genere musicale.
1: Piace.
0: E praticamente noi parleremo oggi di sagre, di feste. In attesa, entriamo già nell'ambito

0: Allora, quanto dura questa canzone?
1: Dove è arrivato il collo?
2: Dai, vamos!
0: Devi avere pazienza. Allora, noi abbiamo dovuto interrompere perché questo si è ingrifato.
1: Allora, al nostro amico volevo dire, non è come il video che apri, inizi a guardare, poi dici
0: vai subito al dunque,
1: vai più avanti, vai più avanti, perché tanto bene o male
0: qua siamo ancora al collo, capito?
1: Ancora al collo, è una canzone,
2: dai, vamos.
1: Comunque siamo molto inclusivi, questa cosa ci piace moltissimo.
3: Good morning forever young
4: con Marco Corona e

0: Storie vi accompagnano fino alle 9 qui su Ritmo 80, ma non siamo più soli.
1: Oddio, ho detto così. Non vuoi... Alieni, cazzo.
0: Siamo collegati con lei.
1: Lei, la nostra Franci, con la frase motivazionale.
2: Marchini, ciao. Ciao. Eccomi anche oggi, ciao. Carica per la frase motivazionale.
0: Sì, vai.
2: Io la Nutella la mangio con il cucchiaino. Perché il pane ingrassa. Ciao Marchini.
0: È vero. Quanti cucchiaini però ne mangia?
1: È vero, non andiamo a passare. Il pane ingrassa.
0: Il pane ingrassa.
1: È vero, è vero. Bravo Franci.
0: A domani. Un po' di Nutella. Anche a me. Però col pane.
1: Ah, va bene che con la fetta biscotto. Con i grissini. I grissini.
0: Basta, sì, basta. Good morning forever.

0: sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: versione Champions League.
1: Adesso ho capito.
2: Ah no, non hai capito perché.
0: Sei un mito perché, socio?
2: Vediamo, grazie a questo libricino.
0: Sì.
2: Che si intitola Aspetta due ore. Credenze popolari smontate con logica e scienza e satira. Detti, miti e superstizioni italiane vengono analizzate e smontate.
0: Ok. E cioè, praticamente il mito, il nostro mito di quando eravamo piccoli, magari.
2: Esatto.
0: O che ci hanno fatto credere da quando eravamo piccoli,
2: ma anche
0: viene smitizzato.
2: Anche nuovi. C'è un po' di tutto.
3: A sonda!
0: C'è anche lei.
2: Salutiamo l'autore che dovrebbe essere Frederick
0: Quarta. Va lo bene. Salutiamo, ciao Frederick, grazie per averci dato lo spunto per questa rubrica.
2: Per esempio, si dice che le calamite nel frigorifero.
0: Sì.
2: Quelle attaccate, presente?
0: Certo, no? Guarda, tu hai visto il mio.
2: Sì, ho visto, casca.
0: L'unico problema
2: è
0: peso.
2: Però si dice si è guastata la scheda elettronica e aumenta i consumi.
0: Allora, cioè, se tu posizioni troppe calamite, ti parte la scheda
2: e aumenta i consumi.
0: Ma dai,
2: dicono così. La credenza popolare questa.
0: Sì, e invece
2: smontata.
0: Perché?
2: Il campo elettromagnetico di una calamita di Ibiza,
0: sì,
2: o Viserba, è troppo debole per influenzare la tecnologia.
0: Ah,
2: puoi
0: vedi.
2: Coprire il frigo di ricordi senza far esplodere la bolletta.
0: Vedi, smitizziamo queste cose, perché voi magari eravate convinti non le mettevate più sul frigo.
2: Esatto, invece continuate a metterle.
0: Ok.
2: Allora, poi sempre rimaniamo in elettronica, dai.
0: Vai.
2: Allora, non toccare il cellulare in carica, esplode o ti fulmini. C'era questa credenza.
0: Assolutamente.
2: Allora, l'origine
0: di
2: praticamente
0: questa cosa.
2: Corrente più umano uguale pericolo. Però non è così.
0: Non è così. Perché? Spiega bene.
2: Scienza.
0: Sì.
2: I rischi ideali esistono, ma non sono specifici. Il surriscaldamento per accessori scadenti, prese difettose, batterie danneggiate, uso in ambienti umidi. La credenza nasce perché qualche incidente raro fa notizia e diventa regola universale.
0: Certo.
2: Cioè, se voi mettete i caricabatterie sotto due dita d'acqua, magari qualcosa. Ok, e anche questa l'abbiamo smontata.
1: Non me lo segno.
4: Good morning, Forever Young.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Ciao. Ascolta, per un milione di dollari rifaresti il programma da capo?
1: Guarda, ti dico la verità,
0: non te lo dico.
1: Ok, hai già capito.
0: Invece, per quella miseria che ci danno domani alle 6, lo rifaresti?
1: Ma guarda che paghiamo noi, non te lo capito, non ci danno
0: allora
1: niente.
0: Domani, pensaci bene, un milione di dollari non lo rifaresti. Per la miseria, domani alle 6 sei tu.
1: A seconda.
0: Ok.
2: Segna. Good morning.
3: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino. Dal 1982, Captain Sensible, What? Dal 1983, Howard

dal 1981. Human League, Don't You Want Me. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: Chaka Khan, I Feel For You e ABBA, The Winner Takes It All.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente. Così le famiglie rischiano un caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. Si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato. Fari puntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto. La votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO. L'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata. Un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Consiglio Fresco Citterio dal 1878. Savi felicità.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni, su Ritmo 80.
1: Settembre 1989 è il mese che oggi prenderemo in esame qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, perché ci stiamo occupando ovviamente di tre canzoni in classifica, e la classifica è la mitica Ritmo Parade. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da un super gruppo. Loro sono i Depeche Mode e il motivo meraviglioso è quello che si chiama Personal Jesus.

hanno segnato la storia della musica internazionale con dei brani meravigliosi, e questo è proprio uno di quelli. Era Personal Jesus per i Depeche Mode alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella del mese di settembre del 1989. Saliamo verso la vetta della nostra Hit Parade e facciamo tappa alla posizione numero 2, occupata da Papa Winnie con la sua meravigliosa Russian Bootsy.

Era Papa Winnie con Russian Bupsy alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1989. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra Hit Parade arriva un gruppo che dal Brasile sconvolse le classifiche internazionali. Loro sono i Kaoma e il motivo è la mitica Lambada.

0: Lombarda chiudono il novero delle tre canzoni all'interno della nostra classifica, conquistando la vetta della nostra Rave Parade. Rave Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 nel doppio appuntamento, assolutamente da non perdere. E questa è una raccomandazione che faccio a tutti i Forever Young. Siamo in onda qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per farvi ascoltare, cantare e, se volete, anche ballare 30 anni di grande musica. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1987, Level 42, Lessons in Love. Dal 1984, Al Curley, Square Rooms.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di ARERA. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i 96 dollari al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
1: Ritmo 80. Sempre in forma. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresci, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 26, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Mercoledì 30 settembre 2026. Mancano 92 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Sonia.
6: Faccio due domande al volo,
7: sì,
6: guarda, giusto,
7: grazie.
6: Voglio sapere.
7: Grazie,
6: se...
7: Grazie, prof, sì, sì, sì.
6: Chi è lo zar?
7: È un tamar che ascolta la musica a palla.
6: No, dove si trovano il tigre e l'Eufrate?
7: A San Vittore con lo smilzo, bella zio.

0: succede oggi.
1: Il 30 settembre 416 l'imperatore Teodosio II rientra a Costantinopoli da Eraclea, scortato dal prefectus urbi Urso.
2: Ma a me che dolore è?
0: Le frasi del cinema.
3: Per favore, vorrei parlare con padre Michael Spinetti.
4: Mo guardo si è rientrato.
3: Nonna, no, mo guardo si è rientrato. Adesso guardo se è rientrato.
4: Adesso guardo se è rientrato.
3: Oh, nonna, in italiano devi parlare, non in romanesco, se no non ci credono.
4: Ti posso dire una cosa in romanesco? Ma non staremo a fare una cazzata. Pronto? Mo guardo si è rientrato.
3: Come? Mo guardo.
4: L'ho detto a romanesco.
3: Parla educata.
4: Adesso guardo se è rientrato. Sto figlio di una mignotta.
3: Ma che figura mi fa?
4: Allora,

0: dice il saggio?
1: Se guardi il cielo è perché ci credi ancora.
2: A me! Ma barra strunzato!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Due amici in confidenza stanno a parlare e uno gli fa: sai, mia suocera è stata la causa del mio divorzio. Uno gli fa: ma davvero? Ma perché non andavate d'accordo? E no, perché me la scopavo.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1986, Run DMC, Walk This Way. Dal 1986, Billy Ocean, When the Going Gets Tough. Can I touch you? Can I touch you? Do the things that lovers do. Dal 1981,

sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Hey, Forever Young. Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tab sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

la luna bussò, ma nel 1979 per Loredana Bertè, riascoltata qui su Ritmo 80 alla radio Forever Young. Pronti a riascoltare una di quelle canzoni che ogni volta ti sembra di voler che non finisca mai praticamente. È uno dei brani più suonati di sempre. Sto parlando del pezzo dei Toto, Africa.

0: Era il 1999 e lei era Christina Aguilera, cioè lo è tuttora, voglio dire, nel senso non è cambiata l'interprete della canzone, e questa era Genie in the Bottle. Con questa canzone io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo con Give Me Four. Io vi ringrazio, grazie a tutti da Marco Greco, rimanete con noi di Ritmo 80.
1: Siamo solo noi,
2: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tuo...

anno 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987 Madonna, Who's That Girl? Dal 1988, The Pasadena's, Riding on a Train. Dal 1982.

0: ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Kim Wilde, Kids in America e Loredana Bertè, Traslocando.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite d'arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica.
2: E adesso le news regionali. È arrivato via libera definitivo alla tassa d'imbarco nel porto di Genova. Il TAR della Liguria ha respinto il ricorso presentato da armatori e operatori marittimi, dichiarando pienamente legittima l'addizionale di 3 euro a passeggero varata dal comune. Si tratta di una sentenza netta che smonta la tesi dei ricorrenti e conferma la correttezza dell'amministrazione. L'imposta non è un'alternativa all'IRPEF, ma una manovra obbligatoria per rispettare il patto di riequilibrio strutturale firmato con lo Stato e salvare 25 milioni di euro di contributi vitali per le casse cittadine. La sindaca Silvia Salis e il vice sindaco Alessandro Sterrile hanno commentato la sentenza rivendicando la correttezza contabile e politica della misura. L'amministrazione afferma che l'addizionale di 3 euro viene definita un ristoro essenziale per compensare Genova e i suoi cittadini dell'impatto ambientale e organizzativo generato quotidianamente dai grandi flussi di passeggeri. Restiamo in Liguria con la regione che gioca d'anticipo contro i virus invernali. La regione ha infatti deciso di accelerare i tempi della campagna vaccinale 2026-2027 contro l'influenza e il virus respiratorio sincitiale. Per il secondo anno consecutivo il vaccino sarà offerto gratuitamente a tutta la popolazione. L'avvio della somministrazione dell'RSA è anticipato al 5 ottobre, data in cui debutterà anche il primo grande open day aperto al pubblico negli spazi del salone nautico. La regione ha stilato una rigida timeline a scaglioni per proteggere prima le fasce vulnerabili e allargare successivamente l'ombrello vaccinale al resto dei cittadini. L'assessore alla sanità e il coordinatore della task force regionale hanno chiarito che l'accelerazione della campagna non è casuale. L'obiettivo primario resta difendere anziani e bambini, puntando poi alla copertura universale attraverso l'impiego sinergico di medici di famiglia, pediatri, farmacie e case di comunità. Fondamentale anche il fronte del virus respiratorio sincitiale nei lattanti. Come ricordato dalla direttrice delle politiche del farmaco, la copertura dello scorso anno ha permesso di abbattere l'85% delle ospedalizzazioni pediatriche. Da Francesco Del Ventoli nello studio.
1: Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
0: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova Coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro e per un profumo prolungato c'è Coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

pubblicità. Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: Va bene, sì, ciao, ciao.
1: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Parte un'altra puntata di Master Check 90, la corta. Anche quest'oggi è dedicata alla musica dance con il re in assoluto. Cominciamo con Gigi D'Agostino. Il capitano arriva col pezzo che nel 98 l'ha reso super famoso. Elisire, questa è Your

0: Gigi Dag D'Agostino con Elisir, Your Love in Master Check 90 sulla radio Forever Young. E poi adesso arriva Bom Dighe Dighe Dighe Bom Dighe Bom. No, è la prima forse, è la prima tra quelle che le hanno. Arriva Ice MC con Think About The Way.
1: Ehi, hey. Ehi, hey.

0: That's me, myself and I.
1: Erano i De La Soul, meglio De La Soul che male... De La Soul con Me, Myself and I, che tra l'altro è un down tempo, è una cosa che c'è anche un po'... c'è un po'... figherrima, beh? Com'è che faceva? Va bene, è l'ultima di questo Master Check 90, versione short. Abbiamo ascoltato per cominciare Gigi D'Agostino con Alice in Your Love e poi subito dopo Ice MC. Non è la prima, io lo sapevo non fosse la prima della lunga serie delle Ice Insate che ha fatto. Abbiamo chiuso questa bella puntata con De La Soul, Me, Myself and I, da un tempo per eccellenza, che faceva da apripista in quel periodo. Poi c'è una cosa che è rimasta anche nel tempo, quella di proporre dei da un tempo come apripista, classico pezzo da prosecco prima di cominciare, faceva anche il figo fruttino, poi va figa, t'approcciavi, poi ti mandava a cagare e poi cominciavi a ballare. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima con Mastercheck 90, purché rimaniate sulla radio Forever Young su Ritmo 80.
2: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back. Un rumore graffiante come un robot che tossisce. Era il modem 56K che si collegava a internet. Un'attesa lunga, e poi sullo schermo del computer compariva quella scritta. Benvenuto. Sembrava di entrare in un nuovo mondo. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro modem 56K.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincicciale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1985, Sting, If You

Dal 1985, Wham! I'm your man. Baby, I'm your man. Don't you know that? Dal 1985.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Human League, Don't You Want Me e Chic, Le Freak.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Una cosa è certa, se è pomeriggio, se sono appena passate le 14, noi siamo qua, ogni giorno, sempre, ogni giorno. Per darvi buon pomeriggio da me che sono Sabino Pastore, buon pomeriggio anche da Davide Ferrarini che dall'altra parte si occuperà di selezionare o quantomeno di suonare fisicamente la musica che ascolteremo oggi. Il primo, velocissimo, è di 24/7, si chiama I Can't.

Visto Allegro da un personaggio anche un po' chiacchierato, discusso, soprattutto durante la sua relazione con Whitney Houston, che non c'è più. Bobby Brown, Two Can Play That Game, nel pomeriggio di Ritmo 80, adesso Fire Island, gli

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

ascoltato questo pezzo e non vi è venuta voglia di ballare, c'è qualcosa che non va in voi, quindi non lo so, cercate uno bravo, perché il disco di ATB che si chiama 9PM ti prende e ti tira in pista, non c'è niente da fare. Come succedeva anche con un disco di tutt'altro genere, tutt'altra qualità, la remix di Molella di Rewind di Vasco Rossi.

Ci siete, vero? E magari state sorridendo, muovendo la testa a tempo e canticchiando, o comunque sorridendo perché vi siete ricordati i momenti che avete passato nel vostro CAI di fiducia ascoltando il disco di Gaia che si chiama I Keep On Dreaming nel pomeriggio di Ritmo 80.

su Ritmo 80 i ballatissimi. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, da Davide Ferrarini. Io parlo, lui suona e ha messo adesso, non so, lo state ancora ascoltando, il disco di Living Joy, Don't Stop Moving. Bello, allegro, tranquillo, bello da pomeriggio, bello soprattutto su Ritmo 80. Ora Yves La Rock, questa è Rise Up.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Un pomeriggio come un altro che noi cerchiamo sempre di rendere un po' meglio di quello che è venuto prima, no? Per esempio facendovi ascoltare questo che è di David Guetta e si chiama Without You, e facendovi ascoltare anche il prossimo che potrebbe contribuire a rovinare un po' l'atmosfera, ma sto scherzando, perché in realtà è uno di quei dischi che hanno segnato una stagione, perché è di Aiduci e si chiama Dragostea Dintei.

0: da fare sempre lo stesso, lo diciamo spesso quando mandiamo il disco di Tori Amos: dovreste provare a trovare l'originale Professional Widow e poi confrontarla con questa, che è la remix che si ballava in discoteca, ovviamente, che è quella che conosciamo tutti e che è meravigliosa. 1996, Tori Amos, Professional Widow, e noi chiudiamo qua l'appuntamento di oggi con i ballatissimi. Domani alle 14 ancora insieme, e se volete riascoltarci sono sempre i nostri podcast sul sito ritmo80.it. per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, alla prossima, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Breakfast Club, Never Be The Same. Dal 1989, Madonna, Dress You Up In My Love. Dal 1980.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15 e un

0: era il disco di ora. Daniele Petronelli, Disco Dancer, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie prova April Excellence 2 Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

Dal 1983, Cube, Prince of the Moment. Prince of the Moment. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Africa Bambata, Reckless e Albano e Romina Power. Ci sarà.
1: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti, che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza.
2: E adesso le news regionali. Utilizzo dell'intelligenza artificiale a scuola come risorsa straordinaria, sviluppando l'intelligenza umana contro i rischi. E questo è il messaggio lanciato dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, ospite dell'istituto Maionara di Brindisi. La visita istituzionale ha acceso i riflettori su un'eccellenza tecnologica del territorio in grado di tracciare la rotta per l'innovazione scolastica del paese. L'istituto brindisino infatti è stato già premiato a livello mondiale per i suoi progetti sull'intelligenza artificiale e ora il ministero punta a trasformarlo in un modello nazionale, esportando la sperimentazione brindisina negli altri istituti italiani per garantire una didattica sempre più personalizzata. Il ministro Valditara ha infatti elogiato il lavoro svolto dal Maiorana, definendo l'istituto un vero e proprio faro d'eccellenza. L'obiettivo del ministero è quello di costruire una rete nazionale capace di esportare le straordinarie sperimentazioni di Brindisi. Restiamo in Puglia, dove arrivano dati negativi sullo spreco alimentare. Sono oltre 250 le tonnellate di cibo che finiscono ogni anno nella spazzatura, mentre una famiglia su 7 fatica a mettere un pasto adeguato in tavola. A denunciare questo cortocircuito è Coldiretti Puglia, che in occasione della giornata internazionale contro gli sprechi alimentari accende i riflettori su una vera e propria emorragia economica ambientale che parte dai campi e si conclude nelle cucine delle nostre case. Il dossier delineato da Coldiretti traccia una radiografia chiara delle abitudini di consumo e dispersione. L'associazione agricola sottolinea come la battaglia contro lo spreco non possa essere scaricata unicamente sulla coscienza dei singoli cittadini, evidenziando la necessità di un'azione strutturale su tutta la filiera, dalla corretta conservazione degli alimenti alla valorizzazione dei prodotti freschi, fino al rafforzamento urgente delle reti per il recupero delle eccedenze. Da Francesco Dal Vento, allinea lo studio.
1: Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.

0: 8 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
0: CUP24.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Settembre 1999 è una data importante perché qui si conclude un decennio. Ci sono tre canzoni all'interno di questa speciale classifica che sta per cominciare la nostra Rave Parade. Un saluto a tutti i Forever Young sintonizzati su Ritmo 80 da Lele Procida. Cominciamo quindi subito dalla posizione numero 3 della nostra Rave Parade, occupata dagli Apollo 440. Il motivo si chiama Stop the Rock.

0: Apollo 440 con Stop the Rock in posizione numero 3 nella nostra Rave Parade, quella del mese di settembre del 1999. In seconda posizione invece una dolce fanciulla che abbiamo già ritrovato in questi ultimi tempi proprio all'interno delle nostre classifiche. Lei si chiama Alexia ed occupa la numero 2 della nostra Rave Parade con la sua Goodbye.
1: Rave Parade!

ritmo sempre piuttosto elevato, ma davvero una melodia dolcissima, quella della nostra Alexia con Goodbye, alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1999. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra classifica siamo per scoprire un vero campione. Milioni e milioni di visualizzazioni, ma ovviamente una canzone ballatissima in tutto il mondo. Lui è Lou Vega e al vertice della nostra Hit Parade si piazza con Mambo Number 5.

0: il mambo numero 5, mambo number 5 per Lou Bega ad occupare la posizione numero 1 della Hit Parade, quella del mese di settembre del 1999. La nostra classifica termina così, ritorna ogni giorno su Ritmo 80, due appuntamenti da non perdere, quello delle 9.30 e quello delle 16.30, ma se li perdete non c'è alcun problema perché ritrovate il nostro podcast sul nostro sito ritmo80.it. E con questa meravigliosa, bellatissima canzone di Lou Bega che si chiama Mambo number 5 si conclude la nostra Hit Parade. Noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per un appuntamento assolutamente da non perdere, quello dedicato a oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi, Lele Procida, ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1983, Shannon, Let the Music Play. Dal 1986, Talk Talk, Life's What You Make It. Dal 1983.

0: Good Times, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Face to Face, due facce della stessa canzone. Originale o cover?
1: Face to Face.
0: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
1: Face to Face.
0: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
0: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Pronti anche per quest'oggi per sbloccarvi un po' di ricordi su Ritmo 80. Quanti di voi, per esempio, avevano quei giochi di plastica che contenevano acqua e diversi oggettini galleggianti e che andavano collocati in determinate posizioni premendo dei pulsanti? E quanti di voi si ricordano anche dell'intervallo della RAI con le immagini dei nostri borghi d'Italia? Questi i ricordi di cui parleremo oggi. Subito un disco e poi facciamo un bel viaggio indietro nel tempo.

0: Tra i tanti giochi protagonisti dei nostri pomeriggi dopo scuola, negli anni 80 e 90 c'erano anche i cosiddetti water games. Come non li ricordate? Avete presente quei giochi di plastica dove all'interno era contenuto un liquido e nella parte bassa due pulsanti che, se premevi, andavi ad immettere aria e a muovere tanti oggettini galleggianti? Non servivano batterie, non c'era nessun circuito elettronico, tutto era affidato alla pressione dei nostri poveri pollici, messi a dura prova dopo tante ore di gioco. Perché non era per niente facile stabilire la traiettoria che avrebbe assunto una pallina, un anellino o altri oggetti immersi all'interno dell'acqua. Se premevi troppo rischiavi di spostare anche altri oggetti. Se premevi troppo poco, l'anellino o la pallina non si muoveva nemmeno. Erano veramente tante le versioni in circolazione. Quelle più famose erano quella con il delfino, quella con il cowboy e anche quella con la balena blu, da riempire all'interno con tante palline colorate. E una volta raggiunto l'obiettivo, bastava rovesciare il gioco a testa in giù e si ricominciava da capo.
1: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
2: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand. Eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite, e al centro una scritta a caratteri cubitali, intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino, e altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
1: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12.30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
2: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi. E siamo arrivati al termine anche per quest'oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, ma vi dà appuntamento come sempre a molto presto su

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1986, Pet Shop Boys, Love's Come Quickly. Dal 1983, Gazebo, Lunatic. Dal 1983.

0: presentato Falco, Der Kommissar e Mattia Bazzar. Stringimi.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Complimenti ragazzi, attraverso un post sui social Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Coverciano tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura che stavolta si terrà sempre a Coverciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa quattro formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi, il Trento e Venezia stasera esordio per le due formazioni capitoline, BC e Maxima Roma, sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis, fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1, con le conferenze dei piloti, si alza domani il sipario sul Gran Premio della Bahrain, che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari, che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur, nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo le indiscrezioni sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Finiamo col ciclismo, adesso ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Un click secco, il foglio bianco che scivola fuori. Lo si agitava tra le mani e pian piano, quasi per magia, l'immagine prendeva forma. Un sorriso, un abbraccio, un ricordo che diventava subito realtà. Sono ricordi che restano forever young, come la nostra Polaroid.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985

dal 1983, Real Life, Send Me an Angel. Dal 1983,

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Sade, Smooth Operator e Michael Jackson, Rock With You.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la

0: Chucko, you ready?
1: Yeah.
0: Daniel's here. Come on and mix.
2: Master Check. Checco Corvasce e Daniel's Check presentano
3: Master Check.
2: Master Check 90,
4: l'enciclopedia della dance.
2: Parte un altro puntatone, un'altra corta di Master Check 90 su Ritmo 80. Cominciamo anche questa volta col nostro modo di fare musica dedicata ai 90s, ma non soltanto, con quelle solite concessioni che ormai conoscete, dedicate al finire degli 80s in qualche caso e al principio degli anni 2000, purché sia dance o house o comunque roba che fa ballare e muovere le testoline. Cominciamo subito con il nostro Master Check 90. Dall'altra parte c'è Dennis Jack, la parte super mixata, e partiamo con Gusto, e questa è la intramontabile Disco's Revenge.

Era Gusto con Discos Revenge, e adesso arriva una roba un pochino di Germania che conta, trance, visto che poi è tornata in un certo modo e soprattutto è stata remixata anche questa traccia qui, anche il suo riff, anche il suo ritornello. Arrivano gli ATB from Germany con 9 PM Till I Come.

0: era JD con Plastic Dreams, canzone traccia molto furba con un sacco di campionamenti, piena, intrisa, pregna di robe campionate, che ha un po' preso anche qualcosa che faceva il verso in quel periodo alle sonorità di David Morales, e soprattutto anche un po' di percussioni furbe, che ha funzionato molto. Ricordo che c'era anche, se non mi sbaglio, il vinile che aveva anche un colore particolare. Adesso vabbè, io non è che rischi di comprassi, perché di solito mettevo la mia voce e a mettere i soldi c'erano gli altri, io li incassavo e basta. Comunque ricordo che il periodo insomma era piuttosto prolifico per questo tipo di suono, e Plastic Dreams ha cavalcato l'onda. Era l'ultima traccia di questo Mastercheck 90, di questa corta, che è partita con Gusto Discos Revenge, poi dopo è proseguita con un po' di suono trance from Deutschland, Aus Deutschland, from Germany, ATP 9pm Till I Come, da Colonia con furore, poi dopo JD con Plastic Dreams a chiudere questa bella puntatona. Grazie a tutti da Cecco Corvace, grazie anche a Dennis Jack per la pressione.
1: Sì, per la pressione cardiaca che mi viene meno.
0: Grazie a tutti da Cecco Corvace, grazie anche a Dennis Jack per la preziosa parte tecnica. L'appuntamento è per la prossima, purché restiate su Ritmo 80. Ciao a tutti!
2: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corvace e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, giovedì, piccola defaillance dell'alta pressione per una perturbazione molto vicina sulla Francia. Quindi al nord, cielo spesso nuvoloso al nord-ovest, con qualche debole pioggia anche tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, altrove sul nord-est. Maggiori schiarite e temperature fino a 27 gradi. Al centro Italia, nuvolosità di tanto in tanto in transito tra Sardegna e Toscana, altrove più sole. Per concludere il sud, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature fino a 28 gradi in Campania. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo.
3: Good morning, Forever Young.
4: Il tuo si chiama Corona. C'è che Martino che si smarona. Solo una volta o tutta la vita.
2: Il morning show di

0: Mettiamo una canzone per chi non lo sapesse e poi segue dibattito.
1: Diete, le diete per rimettersi in forma. Settembre è il mese
0: della ripartenza, esatto. Di tante cose, ma anche della ripartenza dal punto di vista fisico. Se quest'estate vi siete vergognati, io guarda, veramente sono andato pochissimo al mare proprio per quello, perché avevo una pancia che fa la boa.
2: Ritmo Tanta manda
3: i rimandati,
2: il meno peggio
3: di quello che abbiamo già mandato.

delle canzoni più ballate nell'estate del 1987 era Boys for Sabrina Salerno ad occupare la posizione numero 2 della nostra Race Parade. Ma attenzione, perché a questo punto siamo pronti ad ascoltare la numero 1 della nostra classifica. Si piazza, devo dire con pieno merito, in vetta la nostra Race Parade, Madonna, la canzone quella che si intitola Who's That Girl?

0: torneranno tra poco.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita.

0: rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta,
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Mercoledì 30 settembre 2026. Mancano 92 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Sonia.
4: Faccio due domande al volo,
5: sì,
4: guarda, giusto,
5: grazie,
4: perché voglio sapere.
5: Grazie,
4: se.
5: Grazie, prof. Sì, sì, sì.
4: Tanto chi è lo zar?
5: È un tamar che ascolta la musica a palla.
4: No, dove si trovano il tigre e l'Eufrate?
5: A San Vittore con lo smilzo, bella zio.

0: accadde oggi.
1: Il 30 settembre 416 l'imperatore Teodosio II rientra a Costantinopoli da Eraclea, scortato dal prefectus urbi Urso.
2: C'è, ma me che dolore, eh?
0: Le frasi del cinema.
3: Per favore, vorrei parlare con padre Michael Spinetti.
4: Mo guardo si è rientrato.
3: Nonna, no, mo guardo si è rientrato. Adesso guardo se è rientrato.
4: Adesso guardo se è rientrato.
3: Oh, nonna, in italiano devi parlare, non in romanesco, se no non ci credono.
4: Te posso dire una cosa in romanesco? Ma non staremo a fare una cazzata. Pronto? Mo guardo se è rientrato.
3: Come? Mo guardo?
4: Non l'ho detto a romanesco.
3: Parla educata.
4: Adesso guardo se è rientrato. Sto fio de una mignotta.
3: Ma che figura me...

0: il saggio?
1: Se guardi il cielo è perché ci credi ancora.
2: A me? Ma pare una stronzata!
3: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

tornati con i Snap Rhythm is a Dancer dal 92, che bello sto pezzo, poi loro tedeschi, bravi, soprattutto tedeschi. A questo punto arrivatevi con What is Love dal 93, numero 1 in 13 paesi in Europa, Asia e poi negli Stati Uniti, ahimè si è fermato al numero 11. Secondo me gli Stati Uniti non hanno apprezzato il gilet Nabuc con l'ascella penzolante, che era una roba inguardabile. Secondo me gli statunitensi hanno detto, oh what the fuck.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tempo.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.
2: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix, Red Ricky.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Enjoy the groove.
1: Disco Mix.
2: Girano i vinili di

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentito.
3: Ancora non esistevano le chiavette USB. I disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe.
1: È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: vincere. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.